malista, come al mattina tu una regina deve mentar. Alla malista tu una regina deve mentar. Se tu mi piazza qualche ragazzo, te come quella, cercamela. Alla malista, come al mattina tu una regina deve mentar.